Obi dobe bi a treme, senyo do sitye, ama mi hunse, odoko nyo dowo, nanyo di nadye, odi benkum neje, asi.